face tota catalana. Figa flower, tu sei lo cantinti. Dei, dei, dei, sembra per la compagnia. Presente arriva l'invitazione, guarda.